0: If it's got heat, it's right here.
1: Esto es fuego.
0: Fuego FM.
1: Que caliente.
2: Viviamo insieme. La bella vita. Mi fa impazzire.

0: 92.7.
1: Nobody can stop me. Nobody not.
0: She wanna only hot hits.
2: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.